Duma chica, taca chica, duma chica, taca chica, duma chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca chica, taca